The blues is alright. The Roots Blues Radio is il miglior programma da blues. Non spots ascoltar as divendres a las 10 de la nit per al Prat.digital/radio.

la bachatata catalana, figa flower, cielo carditi, dei dei dei, sembra mala compagnia. Presente arriva l'invitazione per la